tam hopa lečnica, ranget na njem pravar sano. Fetenti coglioni, cazzo di merda.